mio giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriderò.